dello stelo, i verdi degli allori e del coraggio. Prendo un treno, un battello, un qualcosa di forte.